0: bellísimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Todo el día. Energía radiofónica.
2: En todas partes.
1: En todas partes. Ponte. Ixa FM 100.3.